0: Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me.
1: Balla.
0: Come prima più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà, canta insieme a me.
1: Balla.